0: Ma il suo obiettivo è proteggere la disponibilità per il mercato brasileiro. Agili non viene per il Brasil di forma tattica e di curto prazo, l'intenzione è ficar di lungo prazo. Quindi tomamos la decisione di anticipare la produzione di X2 per rispondere al mercato che sta realmente tendo una ottima domanda per il carro.
1: Bom, com essa confirmação importante, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta o CBN Autosport continua aqui conversando com Ariel Montenegro. Ele é presidente da Renault Dealer do Brasil e a gente vai continuar entendendo um pouco melhor o que muda a partir agora da produção do Dealer EX2 no nosso mercado já nos próximos meses. Não sai daí.
2: CBN Autosport.